aperto, sarà aperto, non è chiuso, non c'è problema, è uno, e mettete il paese, pure, avventura dove si parla, ecco qua, ne avete uno chiuso, bene, aprite, mettiamo qua, mettiamoci questo, blocchiamo qua, blocchiamo, ed ecco qua, e dove si parla è tutto qua. Pensate, questo è il Viva Voce universale che vai a applicare a tutte le macchine. E mentre voi state guardando vi dico, sì, veniva, viene, veniva.

0: macchina, non niente, il citofono è forse che è tutta la traccia, ha sentito un po', guarda come si sente.
1: Pronto?
0: Pronto?
1: Sì, ciao, come va? Bene? Tutto bene? Sì. Va bene, non c'è problema. Ciao.
0: E allora, quando lo troveremo?

Hello, Koto! Ciao! Benny Tavo! Happy New Year, Merry Christmas! Bravo!